0: Lascia di certo in una parola apenas.
1: Parole, parole, parole. Parole, parole, parole.
0: Por favor.
1: Parole, parole, parole.
0: Juro-te, meu amor.